0: Naturalmente sì. Quindi giù dov'è? Ciao, chi sono tutti gli altri service? Qualche company drill? Senti questo qua, ripar. Di quanto vuoi.
1: The service multi-company drill at San Diego Safari Park, B101.